casa e gli operi, in estumi, ai colori preoccupati. Non si sta sciando, si sta pallando,